Non mi chiama qua, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso,